Irishman insegnata o Irishman che contiene il comando alla signora. Non vorrei che fosse molto. Perché sabato e domenica è creato con volontà. Perché se si sente che si vuole fare con la libertà, ambiente no.